Don Mario come la TDB che tu cupa domo con nostro le chemandi come da te da da parla te di motta ga sono realtà a dermo che cacce mandi da haba sibo che fodu ma dermo che cacce da te di mo sedi da da ga sono di sta che mo so di sheba di me dermo che dul come tanga me da da che cacce